0: Quando arriva c'è un bien qua, to the rim, gloria che qua, una c'è una che qua, c'è un bien qua qua che polo qua nel City, in caricola te passa un bien qua, nel tiro qua che chi battere un uomo qua, vuole te passa un bien qua qua, ma c'è il clock qua te passa un hotel qua, qua, comincia un macchina qua qua qua, e ti mi dà un cacao, ci vuole te passa un bien qua qua. 15 minuti qua, ho chiuso, ma gete una qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, Kegue bola ke guan tene bola tang hara guchika tang guna tene. Hiki ang tene guna tere basa ngun guko mangge jamene akala tua bola kuchika. Mas 17 ke guan tene bola guan shi ke guna riang la ko. Achen tua tene. Tuite wane bola ke guan. Ang hua matu ke chinga na matu da na pela na tang hara. Ago tua bola pas tang guna ke guan. Chula de kung ke guan. 7-5 tang ni de tang. Sorry, for when 7 o'clock we need to try and get the power. Came to the 1-1 get one pet to a premier save. Clock throw we want to there. And what a push to each glove for the one of the man get. Change it, take care of one number 11 get 10. Oh, that power. Of course he can't can it. He can't get one of the man get one of the man get one of the man get one of the man get one of the man get one. Three up for the plan one. Try and make one today. Quando si gioca qui, quando te ne va ti segue a Chloe quanto ne non ti da cuccio e quanto ne facciamo anche qualcuno manche chiede una qua qua qua che tu mi facciamo qui qua col chi che faccio quanto ne facciamo anche qua così qua qua anche ci giù un fare che ci giù un fare che qua sapp manche. He got to out self refresh like Craig Kwan. Ngin chu chama kira clutch ka akira outchela bulagi kwan ge kosi kani kuna. Kosi chawan. Chikasa Hartman ore clutch ge kwan tane. Kosi wa ge kwan tane hoda asu. Hi bulama kake na kwa kwa. E quando arriva c'è un gioco con un gol da un cuore a chi c'è un trecca trovo che questo non è buono arriva c'è un gol con un gol che è un gol a te c'è un gol qua c'è un gol con un gol con un gol per non c'è una accola tu io pure qua c'è un gol tenne e con un gol number 6 che quando arriva c'è un gol con le bocca ma pure tu vuole da una pure mandi Abuai ke kuantan yang monte, sang sepuluh ke kuang, angkwa dah culek dah kong awa, mangke, gaitre, lainnya pun ada angkwa dah cing gaitre, kecoh tri kat rawin ke kuantan yang wajah mungke kuak kuak, hepul aku ane siji ikan yang kuna, 7-7 cak meni di cuan ma, citra sungge kap, Champions League mungke dah nak kuak kuak ke, kuci kuang ke, pagar niaga ke kuantan ni, Orlando Arena Stadium ke kuang kaya web stel Arena Stadium ke makia dana kwa kwa ke kuang sama sulutan awan ke kuang maruma kalanci no to ke kuang tere baca mungkir kuang mungkir bola ngan tere kutso Bradley Cross cingana aku tiap mana ucila bola tengah hara kutui Wantu ke kuang tere baca mungkir ke kuang tengah guna bola kucina permane aku tiap belakazi mungkir kuang tere kuang bola mungkir sok kue guna bola ngan tere kutso Kursi bagi kuang tene. Kau ke kuang terbaca mungkin kau kau mungkin. Terawin ke kuang ke pulau kuang city. Ikan ikan lagi kuang tene. 78 minit itu cang lagi kuang. Kek aku nak kita selain ikan ikan bola mengat ada kucio. Kursi bagi tene ke kuang.
1: chemore kwano polo kwani kwaka 37 dak minute utage go plander ya chinja ka wanne nge go kankara chemore kwano amma kozi kaji bore te bergen kaute go nge kara khata tsose ki ke ka ka tsale ni ye khara tsose ki go kara go tsekan da pase khara te menze na mafa kaute go khata de ga tsoko go ke ka tsale te bergen ha tsha go kara go crossing ki

Ganga are soto kende go ano soto nawa. Aga kuyete damme atiri ka gawa ga ka ka go tsana gwae. Ga tlo re tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga go anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga seji. Soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te tlo.